7 ore e 50 minuti qua dei studi della Radio Garibaldi 101.5. Questo programma è un offerimento di Bortolini Immobili, una fabbrica sostenibile e tecnologica con prodotti innovatori, una delle meglio e più grandi fabbriche di mobili corporativi del Brasile, designer riconosciuto e premiato. Telefono alle 34-33-2500, Rota do Sol, chilometro 90, zona industriale, bortolini.com.br. Esquina Gioia, além de ver presente tutta la famiglia, relogi, de pulso, de parede, tutto l'oro, la prata, bagnare in oro, bagnare in prata, che là. E fin qui è de chimarrão, guarda tipo che robe belle, e loro che è tutto, i prezzi buoni, buon attendimento, e le della avenida Rio Branco, là del centro di Garibaldi, numero 3, ma ben te la schiena là del centro di Garibaldi. Telefono alle 98445-9584. Esquina Joias, farmacia centrale, farmacia Ponte Secca, la maniera efficiente di cuidar della vostra salute. Con economia e confianza, farmacia centrale del Calzadone e farmacia Ponte Secca, Buarque de Macedo 58. Telefono al 3461-1850. In cui che le domeniche alle aperto fin alle 11:30, vi occorre qualche cosa? Fin alle 11:30 andate là che sarebbe ben attendesti. Farmácia Central de Carlos Barbosa. Massimi móveis planejados, com uma linha de produtos certificados, colchões, sofás, móveis sob medida, sala de jantar, quel que vê ocorre para mobiliar a vossa casa, o vosso apartamento, passe lá. E se faz projeto sem custo e sem compromisso. E i colchões, inclusive, ISO 9001. Le fabbriche legali ISO 9001 creano un certificato internazionale, guarda bene, che garante la qualità. Il telefono è 3462-3489. Massimi, il massimo del conforto per la sua famiglia. GPS e topografia, quando l'assunto è medizione di terreno, smembramento, di servizio di topografia. C'è la gente chiede qua che lori è competente, lori intende tutto, lori sa quel che vi occorre. E allora c'è GPS, GPS, topografia, mappeamento, demarcazione, collocazione di marcos e divisa, uso campione e tantissime altre robe. Qua della Rua Heitor Mazini, insieme del Fredio dos Travagliadores Rurais, insieme al sindacato Salvatore Rurais, il stesso predio là. Il telefono è 996920045. GPS topografia. Ascoltiamo adesso Valdir Anzolin sulle scale dell'ufficio e Brasil Italiano, non te voglio più.

8 ore 12 minuti, questo programma è un offerimento di Bortolini Immobis, de Esquina Joias, Farmácia Central de Carlos Barbosa, Massimi Imóveis Planejados e GPS Topografia. E allora a temperatura continuiamo con 15 gradi da temperatura e una giornata de sair de casa sol se ocorre se nós temos casa, che è la migliore roba che abbiamo da fare, perché adesso pare ancora che sia di riuscire il di del tempo sarà che le, ma femo cosita, femo un quentão, femo pipoche, femo che de più che volo. Ah sì, allora che mi mega domanda, mi sempre dico te l'inverno mi domanda, allora fa o che mi con che il freddo là. Ah, col freddo ti, io sempre dico, ti impinisci una cicchera di graspa e butti che sono un paio di gossette di caffè, ti vedrai di come che ti scagli. Ah, ma dopo se freddo ancora beve che ne un altro, allora. Bon, le mie Natal, ma non ti sembra che devo insegnare una musica per Natal. Allora ascoltiamo con il gruppo italiano Giorno de Natale.

8 ore 35 minuti, questo programma è un offrimento di Bortolini Movis. Esquina Joias, Farmacia Central de Carlos Barbosa, Massimi Imóveis Planejados e GPS Topografia. Deixa, vi dico una roba adesso, che Eduardo parla e capisce di più portoghese do che me. Perché mi sono messo da buon leader qua. La musica del Valdir Anzolini e lui, il gale destro, che allora le cammino, spasso di cammino, e allora il gai impara portoghese, il gai impara italiano meglio di me. Che roba. Vamo annunciare di nuovo che a processão da missa di São Pedro ela foi cancellata in funzione del tempo. E a missa vai ser às 10 horas na igreja matriz normal, mas a procissão foi cancelada. Então quem estava se preparando, quem já estava indo, a missa às 10, mas a procissão não vai ter. Tá bom? E allora andiamo avanti adesso, canti alpini e compare Bartoldo.

0: Allora qua adesso le 8 ore e 56 minuti e come in quella messa alle 10, no, anzi andiamo avanti un poco di più con la Domenica Italiana, sempre avvisando che si foi cancellato a processão da festa da Missa de São Pedro, ma la Missa continua às 10 horas e aqui na Igreja Matriz São Pedro. E allora andiamo ascoltando musica e chacolando un pochettino, né? Finché dopo, sì, alle 10 che abbiamo la messa, non so a che ora entra, ma staremo a Missa. E vediamo adesso che sonemo qua, Coral Fratelli dal Sin, e dopo Festa da Uva.
1: Vediamo se... Non temos coral.
0: Non temos che?
1: Non temos coral, pulamos.
0: Pulamos coral?
1: Sim, vamos para...
0: Festa da Uva.
1: Pera aí. Espera aí que se passamos.
0: Não tem problema. Ah, passa via. Bom, mas me sou acostumado a pular via.
1: Valdir Anzolin.
0: Ave Maria. E dopo sim.
1: E depois coral.
0: Ah, tá bom, Laura. Sonemos com ele. Grazie.

0: 8 ore, no, ah no, adesso le 9, 9 ore e 3 minuti, e riconfirmando aí, pro pessoal não sair de graça, de casa de graça, não tem a procissão, foi cancelada em função do tempo, mas tem a missa às 10 horas na Igreja Matriz São Pedro. Dado o recado, adesso gabemo. Buongiorno, nonna Angiolina.
1: Buongiorno, Romano.
0: Buongiorno.
1: Come la gira?
0: La gira? La gira, la gira, per intanto non ancora devo girare sentito orario.
1: Mi pare che ti te sera ves come una budella di can ancora.
0: Serio? Perché?
1: Gatto dormito con estate di fuori che ti ha sbagliato tante cose.
0: Ah, ma mi sbaglio, ma Edoardo mi aiuta.
1: Ma che godito a Elo adesso, godito dopo, e disse che apprende a parlare italiano. Lui che non parla italiano,
0: il capisce,
1: fa un gran lavoro, no?
0: E capisce meglio di me.
1: E te dici che sarà questo?
0: Ah, dico che lui è intelligente, né? Ma vuol dire che?
1: E lui e ti?
0: E mi sono un mul.
1: No, ma non tanto. Bauco, ma non tanto.
0: Bauco, ma non tanto,
1: E quando è che leva il mormaracca queste ore qua?
0: Non so, mia, mi vedo tomar bagno, ti rio, cario, la gente, cosa, là, del taquari.
1: No, là, è stato de para. L'è andato lui, Vanor Possebon, e ha fatto spettacolo. Sì, ha fatto spettacolo ieri sera.
0: Ma che bello!
1: Mi pare che fanno altro un coi di mesi. Ma lui va a diversi anni, ormai che lui va in
0: Italia.
1: Italiane.
0: Sì, mi so che lui.
1: Feste italiane, e allora lui va di qua là, lui e Vanor Possebon. Calcola a costa che lui se la gode là.
0: Ma signore, mi vede che l'ori è il paradiso sta ora. Come fosse, no. Come fosse essere il paradiso.
1: Lui va là tutti contenti, il mega manda un messaggio, un video che l'era in l'aeroporto, la Porto Alegre, di aspettare l'aeroplano per andare in là.
0: Sì.
1: Ma guarda ti Lui due qua i ghilati gli fa Pedro e Bartoldo.
0: Ma sta loco, ma neanche sali. Neanche sali tutti e due insieme.
1: E sabo che viene sicuramente dopo il conta come che è stata e tutto
0: claro,
1: quanto.
0: Claro.
1: Ma lui che piace, lui le ha sua vita intanto che dà.
0: No, ma è vera, lui che piace e la gente là anche i ga di aver manco opportunità che non altri qua ad ascoltare le musiche italiane. E allora
1: dopo la capace se non viene neanche un gruppo la piarente che fa italiane così.
0: È possibilmente che ne mia, né?
1: E lui è il tataronde della cultura italiana, in altra gli è andato una volta, ma mi dico che ormai le diverse volte che va in là, mi dico che quando va finito là e dice a te o anno che vien, e allora lui ormai se pareccia perché il sa che l'anno che viene va di nuovo.
0: Sicuro. E dopo loro l'amico idea che gli passa fame, né? I metà i boi godi.
1: E anche freddo.
0: Anche a freddo che impazza.
1: Guarda,
0: ti mi chiede che copa un boi sol per fargli di mangiare a Lori, che la Lori ha soldi là.
1: Ma sicuro è lui volta quella scarcellona piena.
0: Madonna, ah, sì, che gusti, che bei gusti.
1: Ah, quella sì, è un bel gusto, a volte dici, ma che mal gusto, La guida che è là, il vero buon gusto, ma infatti...
0: Il mangiare la nonna è analogo a fartura.
1: E
0: mio analogo è
1: schiavito.
0: Dopo piandi,
1: è tanto buon che l'era. Ma allora auguri a Lori che gli è là, che fa un buon spettacolo ancora dopo. Se mi ha detto che non sai più la protezione, visto era bello stradato per andare con la mia ombrella.
0: Ma guarda, ma se puoi andarti, so che te senti sola, te vatti sola.
1: Oh, boh, ma allora che arrivi neanche. Mi stradì ancora stamattina ben buon'ora, ma adesso non da più.
0: No, adesso da più, Ma le mie...
1: Le
0: che il tempo giuta mia, né?
1: Ma le ombrelle fatte per che?
0: Ah, le ombrelle fatte per andare a piè.
1: Allora mi varicano una bella quantità di ombrelle, forse che volevo prestargliele, le tutte sbuse, ma se si tira da una banda o l'altra, il piorvarà mia sempre sopra il buso, no?
0: Ma che ne tu comprare qualche duna o tu te guadagnai?
1: No, no, le go tutte qua in eredità, le go de gaia de bisnonna, anche del nonno.
0: Come
1: e che ne tante qua che aspetta per fare un viaggio. E neanche qui l'ancoi.
0: Ore cristiane anche le ombrelle.
1: Pure cristiane il bauco che le porta, quello sì. Romano manda con strucon a tutti quanti ascoltatori, per amor di Dio, in quel che te tira avanti un'altra santina, tiratela avanti e mandargli anche la Vitalina che la è sempre che l'ascolta, la mia telefona qua e non altre. Noi se contiamo delle storie mille Vitalina, sì. De repente dopo mi dice che continua a piovere, mi vai a trovarla, intanto
0: sì.
1: Se la contiamo.
0: Sicuro, sicuro.
1: E alla domenica di mattina sempre vado in giro, visitare una zia vecchiotta, che ne 10-12 amici miei che ha più di 90 anni, cosa ti mi dice Romano?
0: E allora ha tanta salute. Che vale,
1: fa l'amor di Dio, lui resta contenti perché c'ha mia, l'unico problema è che sono svergognata, timida, così a volte parole mi scampa, ma insieme
0: sì.
1: Con le nonne, i nonetti vecchi ti capisce, ti ascolta tante belle storie, mia vera.
0: Ah signor, quella sì, quella è vera.
1: E il dì in cui ti va a dire solo di modernità, della tecnologia, di qua e della. E i vecchiotti!
0: Sai tu chi che arriva qua, nonna?
1: Ah, deriva no, qua. Non crede!
0: È lo, è lo maschi.
1: Il prete.
0: Quasi il frate.
2: Allora
1: digli un saluto
2: allo Stato poderoso. Buon dia.
1: Amen.
2: Tu fallo di tecnologia. Tu tá com uma vassoura da última modernidade. Que tu vai falar dos outros? Bom dia.
1: Eu tô falando dos guarda-chuva, que ninguém mais anda de guarda-chuva. Eu tenho uns quantos aqui e tutti me desbuzai. Mas a gente disputa onde não tem buraco, a gente vai com o guarda-chuva, né, Beto?
3: Bom dia, Jolina. Tudo bem? Tudo legal, Romano? Bom dia, meu cara. Dudu. Que é esse cara que apareceu antes aí?
0: Quem?
3: Esse cara que apareceu antes aí querendo falar com a Jolina?
0: Um cara que... A coisa, o Musk, né?
3: Ah, o Musk. Ele fala bonito português, né?
0: Ele fala bem português.
3: Oh, que coisa boa.
0: Seguro. Mas viu, nona? Me desse um negócio encomendar de Estados Unidos uma bengala com GPS. Quando vem o pivete, o GPS me diz, te sei perso.
1: Ocho que na volta um gamesso que ele mischier lá em Tela Crossola. Ele dizia, vira à direita, tem uma curva, volta para a esquerda, vanti, avanti. Mas Lucy que ha visto como que se operei aquela far lá, não? Quando ele andava passar avanti o chumatério, ele andava rendo na busa aberta, que era stata smentita, chegou no local.
0: Ma guarda, tipo che roba. Allora come mi vado per il GPS, nonna? Per andare a visitare i cosa sorella della mai là a San Valentin perto da rente Rechin e mi stava mirando che lei era sì, ma lei è morta, non deve visitare il cimitero e ho ligato il GPS, sono arrivato davanti al cimitero, il GPS mi ha detto você chegou ao seu destino.
1: E allora? Tu che? E te sei ancora là, non te ha neanche fatto quel che il GPS te ha destinato. E ha conseguito scampare fuori. Su con grande Bettino, tutti quanti là, stiamo in salute. Adesso che non c'è protezione, mi tocca stare a casa. Ciao a tutti, stiamo bene.
0: Ciao, salute.
3: Ciao.
0: Ciao, ciao. Sì. E allora, ascoltiamo la musica perché... Gato, qualche cosa da contare, Beto?
3: Não, só para falar, daqui a pouco vamos conversar com os festeiros também da festa de São Pedro.
0: Bom.
3: Vamos mobilizar essa grande festa que acontece do padroeiro hoje, Romano.
0: Com
3: a procissão com essa chuva foi cancelada, né? Como vocês
0: força.
3: Falaram aí. É por aí o caminho, né? Vamos lá, vamos cuidar da saúde, que é importante.
0: Isso.
3: E 10 horas tem a missa. Mas daqui a pouco eu passo mais detalhes, Romano, enquanto estou em caminho, encerramento do programa aí. Fica à vontade.
0: Tá bom, então. Escoltemos com a. Ascoltiamo, vediamo qualche che. Ascoltiamo, può essere Irmãos Casagrande, polenta cotta? Tá bom.

0: E allora adesso che è le 9 ore e 16 minuti, che abbiamo passato un poco avanti, perché la messa è alle 10, adesso inseriamo il programma Domenica Italiana, che è stato un offerimento dei Bortolini Mobis, Esquina Joias, Farmacia Central de Carlos Barbosa, Massimi Mobis Planejados, IGPS Topografia, grazie Edoardo, grazie a tutti quelli che ascoltano. E dopo che passiamo l'assunto qua a Ferranti che gade più informazioni. Grazie a tutti quanti. Fin domenica che viene. Ciao amore, ciao amore, ciao ciao.
1: La solita strada bianca.